amore. Ed io m'arresto, che viltà! T'invito, sani inciampi al cimento.

0: Titan.
1: Mein valle giunse.
0: Sentimi, e questi siano gli ultimi accenti.